0: Daar hebben ze maar. Je hebt telefoon. Ik weet niet wie ervoor is, maar er is duidelijk telefoon. Hallo?
1: Met Greetje.
0: Ach, Greetje, domme, zo in de kap.
2: Dit is Kennen Radio 1.
3: Hey, Ramax. Io tranquillo che mai la sua lucidità. Smettila, Max, la tua facilità. Non semplifica, Max. Max, non si spiega. Fammi scendere, Max. Vedo un segreto avvicinarsi qui.